importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare, poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

di attacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio

0: Catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ero ti prego, ascolta quello che ti ho detto. Nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto, sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un fiore come fiore ho scelto te. Perciò bambina, se tu sei qui per me stasera, beh sì, è una fortuna.
1: I get hung up sometimes thinking about why I like certain things, wondering if I would like an American version of this same song. Something about the combination of the 1981 Italo disco beat with somebody being extremely Italian over it, though, is the right combination for me. Sometimes that's all it takes. Pino D'Angio with his track Okay, Okay. Okay, I tried to look for it on 45, but I won't have it, or likely won't have it, in time for next Thursday, August 20th, when I'll be down at Foam Brewers in Burlington, Vermont, spinning some records. But even though you may miss that particular record, the reason that you should show up is that my co-bill will be Kid Cautious, an aspiring young selector, and we'll be going back to back. So come on down, 6 to 9, Thursday the 20th at Foam Brewers. Have you ever needed to hear Michelle Andeggiocello and Cat Power doing Don't You Want Me Baby? If the answer is yes,